0: The subscriber you have called does not answer. Please try again later.
1: Anyway, it's okay. We are done parry to Twala in radio. Bad pebalo. Okay. Pedon palo meno gumba mege kitmano tiker enu inino matini onyo kitmano wami yerkere chante halib mia dek medike donyo kaden ben yin la leng chwin chanto donyo botin eni peberu mirwa ento yin my donyo eni no bene gummen ni porro botin gen ma anam yerke botin eni gam chim pian naba chimini wane pewa yero batka ine donyo kele wana wachimi ni ini no chante beno wachwale chante laini chi loko mene kedwa di kompeti chante di star di ya rio di ya dek di ya bor di star di ya chel di star di ya rio